Ni leu e che? Me con me, a me ciole alla. E che me hova? E ne che me come un ciole?